0: testosterone per kilo. Testosterone per kilo, non mi dice che non si sia oggi mai come
1: non si sia. Dove è che ha detto che non si sia mai?